Moloja na kwa mebaraka mutiri jiru sara maduma kucho aburuto misungye Ranta rikisha kati ranta chelo sume tsela lisente chema sume netsela Khatano le dolara ponto kati ranta chema sume pelipeli lisente chelo sume taro Mwala euro rikisha kati ranta chelo sume siswai lisente chema sume siswai taro Dolara Australia di ranta chelo sume tele lisente chema sume nesinyani Euro rikisha kati dolara ite lisente chelo sume ne dolara emigo Di yeni chelo kholo masume tsela pedi fegalwa na taro senya seswai lebela dipya ga o dire ke tshela di dollar tse dikete tse taro magolo senyane le masume shupa shupa mola platinum e re ke tshela di dollar tse sekete magolo tsela pedi ontse ole o sa tlhotlwa go ya brand re ke tshela di dollar tse masume seswai nne le disente tse masume seswai shupa barele ke tsona tseo tsa me baraka ke ya leboga.

Yeah, Chico. Twala, are we miss you, Manelo? Ke se dipagare go tswa go iriela ya botselela. Mpomorwa se o re tsare jeding tlhagolo tsa ditaba. Dumela mpho.

0: Mashima, Waina, Makel Runwe, Quarabia, Rotabella FM, Dikalamis, a lot spot or file on a Makesh Low, Lena Bilorona, Nakwa Arato Lakalena, we quill Ramo Shandesh, Leona, we quill, Mamene, Kitchel or File Jona, Katseva, Botore, Yala Paka. Mochacho bo tsone tshe ne mama cash law le na di connection and le 10 gram gape ke motswako wa tshe la le khono DJ AJ Lee ke na o ile gore ngo file ntwe nke re kwentwe molaetse o ka speeding yana ba reng mo ba reng
1: re lo tshare lo tsha stopa sa di taleme so
0: tobel
1: hey le joy o ka e ba nna di ya jwa le le kompo le poroma ka mogo gore di ba tsha jwa le di tlatlhagane di latella ka mo ara tlhoga ka ka mo kuru di ba le joy ke mo ale
0: Movie, not so much. Yo, I wish you.

ka ona molotsana o ke ge re lekola mebaraka mantsibeng a lekgono re go tsa ranta e go baka diranta tse lesometshela disente tse masometlhano kgatlhanong le dollara diranta tse masomepedipedi disente tse lesomesenyane kgatlhanong le ponto ya britane ke diranta tse lesomeseswai disente tse masomeseswai seswai kgatlhanong le euro gomme euro yona e go baka dollara e tee disente tse lesome4 dollara e go baka dintlha tse legolo masometshela pedi fegelwana tharo tshela go yen ya Japan ka China dollara e go baka di yuan tse tshela disente tse masome shupa shupa ka India e lekana le dirupi tse masome senyane tshela disente tse masome pedi seswai ge re tla go di bosses mebaraka ka Wall Street e be e khwibitse Dow Jones e tlase ka di tlhatse le fela fegelwana tee Nasdaq e go diperesente tse tee fegelwana seswai ka bokhibidu mebaraka ya Europa le yona e latlhegetse futsi e go diperesente tse le fela fegelwana tee CAC 40 ka fora e go diperesente tse le fela fegelwana shupa German DAX e tlase ka diperesente tse le fela fegelwana tlhano mebaraka ka JSE le yona e be e hwibitse gena kana e lla All Share Index di latlhegetse ka diperesente tse le fela fegelwana seswai gomme go dikete tse le golo senyane magolo nne masome senyane tlhano financials di theogile ka diperesente tse le fela fegelwana seswai industrials di theogile ka diperesente tse le fela fegelwana senyane top 10 resources di theogile ka diperesente tse le fela fegelwana shupa gomme dibenyabenyane tsa meepong di a fokola ka peresente e tee fegelwana tee gauta e go baka dollara tse dikete tse tharo magolo senyane masome senyane tlhano platinum e go baka didolara tse sekete magolo tlhano masome shupa senyane onse olio e sa tlotlwago ya brand e go baka didolara tse dikete tse masome seswae tshela disente tse masome shupa tee barele ke jame baraka tse ke a leboga.